800 9210 con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

71 Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: La nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 91 Network.
1: Sono le 6:02.
2: E l'ora esatta.
0: Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente.

0: grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi, in FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Rete 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Stai ascoltando
2: Rete 1 e 1 Network.
3: Sono le 7 in punto.
4: È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
5: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.
6: Rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
4: Rete 1 e 1 Network. Sono le 8 in punto. È l'ora esatta.
5: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
0: Buona giornata dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta per ogni anno dello 0,3% del PIL, tanto per la difesa quanto per l'energia. Le Camere voteranno il DPF e lo scostamento il 13 ottobre. Sentiamo il Ministro dell'Economia Giorgetti.
6: Il documento programmatico di finanza pubblica arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili. Fare previsioni diventa sempre più complicato e ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica. Ciononostante, noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa così come era nei programmi.
0: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, che ha concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi ed un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio, scongiurato dunque il blocco delle esportazioni reciproche. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve. Il presidente americano, che ha anche detto di avere un buon rapporto con la Meloni, ha assicurato che il conflitto con l'Iran finirà molto presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Secondo il tycoon, i prezzi del petrolio crolleranno e ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto la tensione nella regione resta alta. Nella notte registrati nuovi attacchi a 2 petroliere vicino allo stretto di Hormuz. E ancora in Medio Oriente, nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansuri. L'artiglieria israeliana ha però preso di mira anche altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, respinge le accuse. In un'intervista alla trasmissione Quarto Grado sostiene che gli estremi per un processo non sono sufficienti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. I magistrati intanto hanno trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Lo sport, calcio, una buona Italia pareggia 1-1 con la Francia a Saint-Denis nella terza gara di Nations League. Le reti nel secondo tempo di Olise e Bastoni, ci salva Donnarumma, autore di almeno 5 grandi interventi, ma nel finale, con l'uomo in più per l'espulsione di Upamecano, Mancini inserisce un'altra punta e prova anche a vincerla senza però trovare l'acuto. Francia in testa al girone con 7 punti, a 6 il Belgio, che ha superato 3-0 la Turchia, l'Italia 4 punti, e lunedì a Bologna il retour match con i turchi di Vincenzo Montella, ancora 0 punti. Tennis, all'ATP 500 di Tokyo, Luciano Dardi eliminato al secondo turno dal francese Jacquet, tra poco Arnaldi sfida Alcaraz e poi a seguire Berrettini contro il paraguayano Valleco. Al WTA 1000 di Pechino, Jasmine Paolini sconfitta in 3 set in rimonta dall'Ucraina Snigur. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.
7: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.
3: As we grew up in our tradition,

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ciao, tieni una giornata di

0: occidentali. Temperature massime oltre la media, con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud, con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Rete 1 Network, i successi del passato, le novità del presente.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta dello 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. È un momento complesso e credo che l'approccio debba essere più prudente, ha affermato il ministro dell'Economia Giorgetti. Le Camere voteranno il DPEF scostamento il 13 ottobre e prima del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi in un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. In Spagna è più vicino il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Il premier aveva chiesto ai deputati un gesto di responsabilità, appello che non ha fatto breccia tra i popolari di centrodestra né tra gli indipendentisti catalani, i cui voti contrari hanno affondato i provvedimenti dell'esecutivo. Lunedì Sanchez comunicherà la sua intenzione di chiedere o meno a Re Felipe lo scioglimento delle Camere e il ritorno del paese alle urne. Di nuovo in Italia, tensione nel campo largo tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione di centrosinistra. La segretaria Dem rivendica il peso del partito, Conte replica difendendo la pari dignità e rilancia le primarie di coalizione. Intanto il leader 5 Stelle incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare e mentre la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, Matteo Renzi della Leopolda annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito di Giuseppe Bertolazzi, già capo del gabinetto del Ministero della Giustizia. Armao è accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in funzione del suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto nel comunicato Armao. Tra gli indagati dell'inchiesta anche gli imprenditori, manager e il nipote dell'ex governatore lombardo. Lo sport calcio, l'Italia soffre ma coglie un meritato pari 1-1 a Saint-Denis con la Francia nella terza gara Nations League. Le reti nel secondo tempo di Olise e Bastioni e la Francia sempre in testa al girone con 7 punti. Il Belgio 6 con la vittoria 3-0 sulla Turchia. L'Italia ha 4 punti. Lunedì a Bologna il retour match con i turchi di Vincenzo Montella, ancora 0 punti. Formula 1, si corre al Sepang in Malesia, il premio del Bahrain non disputato in stagione per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 scattano le qualifiche. Leclerc con Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere del venerdì davanti a Red Bull di Hajar e a McLaren di Norris. Antonelli con Mercedes ottavo ma solo mezzo secondo da Leclerc. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network. Solo musica che piace.

0: Pod. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta dello 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. È un momento complesso e credo che l'approccio debba essere più prudente, ha affermato il ministro dell'Economia Giorgetti. Le Camere voteranno il DPEF e lo scostamento il 13 ottobre e prima del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi in un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. In Spagna è più vicino il voto anticipato, dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Il premier aveva chiesto ai deputati un gesto di responsabilità, appello che non ha fatto breccia tra i popolari di centrodestra né tra gli indipendentisti catalani, i cui voti contrari hanno affondato i provvedimenti dell'esecutivo. Lunedì Sanchez comunicherà la sua intenzione di chiedere o meno a Re Felipe lo scioglimento delle Camere e il ritorno del paese alle urne. Di nuovo in Italia, tensione nel campo largo tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione di centrosinistra. La segretaria Dem rivendica il peso del partito, Conte replica difendendo la pari dignità e rilancia le primarie di coalizione. Intanto il leader 5 Stelle incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare e mentre la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, Matteo Renzi della Leopolda annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito di Giuseppe Bertolazzi, già capo del gabinetto del ministero della giustizia. Armao è accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in funzione del suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto nel comunicato Armao. Tra gli indagati dell'inchiesta anche gli imprenditori, manager e il nipote dell'ex governatore lombardo. Lo sport, calcio, l'Italia soffre ma coglie un meritato pari 1-1 a Saint-Denis con la Francia nella terza gara di Nations League. Le reti nel secondo tempo di Olise e Bastioni e la Francia sempre in testa al girone con 7 punti, il Belgio 6 con la vittoria 3-0 sulla Turchia. L'Italia ha 4 punti. Lunedì a Bologna il return match con i turchi di Vincenzo Montella, ancora 0 punti. Formula 1, si corre a Sepang in Malesia, il premio del Bahrain non disputato in sua stagione per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 scattano le qualifiche. Leclerc con Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere del venerdì, davanti a Red Bull di Hajar e a McLaren di Norris. Antonelli con Mercedes ottavo, ma solo mezzo secondo da Leclerc. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Radio Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ciao, tieni una giornata di...

notte, nei momenti d'oro, stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Top. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 11 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta dello 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. È un momento complesso e credo che l'approccio debba essere più prudente, ha affermato il ministro dell'Economia Giorgetti. Le Camere voteranno il DPEF scostamento il 13 ottobre e prima del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi in un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. In Spagna è più vicino il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Il premier aveva chiesto ai deputati un gesto di responsabilità, appello che non ha fatto breccia tra i popolari di centrodestra né tra gli indipendentisti catalani, i cui voti contrari hanno affondato i provvedimenti dell'esecutivo. Lunedì Sanchez comunicherà la sua intenzione di chiedere o meno a Re Felipe lo scioglimento delle Camere e il ritorno del paese alle urne. Di nuovo in Italia, tensione nel campo largo tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione di centrosinistra. La segretaria Dem rivendica il peso del partito, Conte replica difendendo la pari dignità e rilancia le primarie di coalizione. Intanto il leader 5 Stelle incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare, e mentre la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, Matteo Renzi della Leopolda annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito di Giuseppe Bertolazzi, già capo del gabinetto del ministero della giustizia. Armao è accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in funzione del suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto nel comunicato Armao. Tra gli indagati dell'inchiesta anche gli imprenditori, manager e il nipote dell'ex governatore lombardo. Lo sport, calcio, l'Italia soffre ma coglie un meritato pari 1-1 a Saint-Denis con la Francia nella terza gara di Nations League. Le reti nel secondo tempo di Olise e Bastioni e la Francia sempre in testa al girone con 7 punti. Il Belgio 6 con la vittoria 3-0 sulla Turchia. L'Italia ha 4 punti. Lunedì a Bologna il return match con i turchi di Vincenzo Montella, ancora 0 punti. Formula 1, si corre al Sepang in Malesia, il premio del Bahrain non disputato in stagione per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 scattano le qualifiche. Leclerc con Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere del venerdì, avanti a Red Bull di Hajar e a McLaren di Norris. Antonelli con Mercedes ottavo, ma solo mezzo secondo da Leclerc. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Rete 1 Network, radio, internet and broadcasting streaming. Rete1.net.

0: Spot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Stai ascoltando Rete 1 Network.
3: Sono le 12 in punto.
2: È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Mosca spinge per un'escalation, Kai Kallas lancia l'allarme. La responsabile della politica estera europea, in occasione della visita in Vaticano da Papa Leone, ha incontrato a Roma il vice premier Tajani e il ministro della difesa Crosetto, invitando a prepararsi a possibili attacchi. La commissaria estone ha nuovamente denunciato le minacce russe, che ha detto hanno lo scopo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina, ed esorta a esercitare maggiore pressione per far negoziare il Cremlino, che al momento non è propenso. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord di Kiev, due giorni dopo aver centrato il ponte sud, lo fa sapere il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. La città si trova in una situazione drammatica a causa degli incessanti attacchi russi, denuncia l'ex campione mondiale di pugilato. Intanto è rientrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone. Erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo e i confini orientali dell'Europa e della NATO. Alla popolazione era stato chiesto di cercare riparo in un luogo sicuro. In Francia non si placano le proteste degli studenti contro il taglio delle risorse. Il Ministero dell'Interno parla di oltre 5.000 arresti da quando sono cominciate manifestazioni e blocchi di licei. 700 hanno subito disagi e oltre 100 quelli teatro di violenze urbane. Intanto una coalizione di sindacati del settore scuola ha lanciato un appello per la partecipazione anche attraverso lo sciopero alla giornata di mobilitazione degli studenti martedì prossimo. La cronaca ha firmato a Roma un italiano che aveva sul cellulare e altri dispositivi elettronici istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria. L'anarchico è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura e accusato con detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La misura a conclusione di una complessa attività di indagine partita dal ferimento di un dirigente della Digos romana alla manifestazione dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. Lo sport e Formula 1. Max Verstappen conquista a Sepang in Malesia la pole del Gran Premio di Bahrain, non disputato inizio stagione per la guerra in Medio Oriente. L'olandese Red Bull ha preceduto nelle qualifiche un po' a sorpresa la Ferrari di Hamilton e Ajar con l'altra Red Bull, che però deve scontare una penalità di 5 posti per cambio di motore. Dunque Antonelli con Mercedes partirà dalla terza posizione, chiuderà la seconda fila Leclerc con l'altra Ferrari. La gara di domani alle 9. Tennis ATP 500 di Tokyo, dopo ad Arderi fuori anche Arnaldi, 7-6, 6-1 da Alcaraz. Berrettini sconfitto in 2-7 dal paraguayano Vallejo. Intanto è ufficiale il rientro di Yannick Sinner, slitta ancora, l'azzurro non sarà al Masters 1000 di Shanghai, mentre resta in tabellone per ora il Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizioni in programma Riyadh dal 21 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
5: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire, di farti sentire.
5: Rete 1 Network, informazione, informazione, meteo.
6: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ciao, a te una giornata di

0: massime oltre la media, con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
3: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sessi, la fe-

0: Network. Sono le 13:02. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Mosca spinge per un'escalation, Kai Kallas lancia l'allarme. La responsabile della politica estera europea, in occasione della visita in Vaticano da Papa Leone, ha incontrato a Roma il vice premier Tajani e il ministro della difesa Crosetto, invitando a prepararsi a possibili attacchi. La commissaria estone ha nuovamente denunciato le minacce russe che, ha detto, hanno lo scopo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina, ed esorta a esercitare maggiore pressione per far negoziare il Cremlino, che al momento non è propenso. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord di Kiev, 2 giorni dopo aver centrato il ponte sud, lo fa sapere il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. La città si trova in una situazione drammatica a causa degli incessanti attacchi russi, denuncia l'ex campione mondiale di pugilato. Intanto è rientrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone. Erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo e i confini orientali dell'Europa e della NATO. Alla popolazione era stato chiesto di cercare riparo in un luogo sicuro. In Francia non si placano le proteste degli studenti contro il taglio delle risorse. Il Ministero dell'Interno parla di oltre 5.000 arresti da quando sono cominciate manifestazioni e blocchi di licei. 700 hanno subito disagi e oltre 100 quelli teatro di violenze urbane. Intanto una coalizione di sindacati del settore scuola ha lanciato un appello per la partecipazione anche attraverso lo sciopero alla giornata di mobilitazione degli studenti martedì prossimo. La cronaca ha firmato a Roma un italiano che aveva sul cellulare e altri dispositivi elettronici istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria. L'anarchico è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura e accusato con detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La misura a conclusione di una complessa attività di indagine partita dal ferimento di un dirigente della Digos romana alla manifestazione dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. Lo sport e Formula 1: Max Verstappen conquista a Sepang in Malesia la pole del Gran Premio di Bahrain, non disputato inizio stagione per la guerra in Medio Oriente. L'olandese Red Bull ha preceduto nelle qualifiche un po' a sorpresa la Ferrari di Hamilton e Hajar con l'altra Red Bull, che però deve scontare una penalità di 5 posti per cambio di motore. Dunque Antonelli con Mercedes partirà dalla terza posizione, chiuderà la seconda fila Leclerc con l'altra Ferrari. La gara di domani alle 9. Tennis ATP 500 di Tokyo, dopo Darderi fuori anche Arnaldi, 7-6, 6-1 da Alcaraz. Berrettini sconfitto in 2 set dal paraguayano Valleio. Intanto è ufficiale il rientro di Jannik Sinner, slitta ancora, l'azzurro non sarà a Masters 1000 di Shanghai, mentre resta in tabellone per ora Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizioni in programma Riyadh dal 21 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

accompagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Don't let

0: Sono le 14 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Mosca spinge per un'escalation, Kai Kallas lancia l'allarme. La responsabile della politica estera europea in occasione della visita in Vaticano da Papa Leone ha incontrato a Roma il vice premier Tajani e il ministro della difesa Crosetto, invitando a prepararsi a possibili attacchi. La commissaria estone ha nuovamente denunciato le minacce russe che, ha detto, hanno lo scopo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina, ed esorta a esercitare maggiore pressione per far negoziare il Cremlino, che al momento non è propenso. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord di Kiev, due giorni dopo aver centrato il ponte sud, lo fa sapere il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. La città si trova in una situazione drammatica a causa degli incessanti attacchi russi, denuncia l'ex campione mondiale di pugilato. Intanto è rientrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone. Erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo e i confini orientali dell'Europa e della NATO. Alla popolazione era stato chiesto di cercare riparo in un luogo sicuro. In Francia non si placano le proteste degli studenti contro il taglio delle risorse. Il Ministero dell'Interno parla di oltre 5.000 arresti da quando sono cominciate manifestazioni e blocchi di licei. 700 hanno subito disagi e oltre 100 quelli teatro di violenze urbane. Intanto una coalizione di sindacati del settore scuola ha lanciato un appello per la partecipazione anche attraverso lo sciopero alla giornata di mobilitazione degli studenti martedì prossimo. La cronaca ha firmato a Roma un italiano che aveva sul cellulare e altri dispositivi elettronici istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria. L'anarchico è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura e accusato con detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La misura a conclusione di una complessa attività di indagine partita dal ferimento di un dirigente della Digos romana alla manifestazione dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. Lo sport e Formula 1. Max Verstappen conquista a Sepang in Malesia la pole del Gran Premio di Bahrain, non disputato inizio stagione per la guerra in Medio Oriente. L'olandese Red Bull ha preceduto nelle qualifiche un po' a sorpresa la Ferrari di Hamilton e Hajar con l'altra Red Bull, che però deve scontare una penalità di 5 posti per cambio di motore. Dunque Antonelli con Mercedes partirà dalla terza posizione, chiuderà la seconda fila Leclerc con l'altra Ferrari. La gara di domani alle 9. Tennis ATP 500 di Tokyo, dopo Darderi fuori anche Arnaldi, 7-6, 6-1 da Alcaraz. Berrettini sconfitto in 2-7 dal paraguayano Valleio. Intanto è ufficiale il rientro di Jannik Sinner, slitta ancora, l'azzurro non sarà a Masters 1000 di Shanghai, mentre resta in tabellone per ora Six King Slam, il ricco torneo di esibizioni in programma a Riyadh dal 21 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: senti scordare di me e noi. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ogni giorno informazione, informazione, musica, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Mosca spinge per un'escalation, Kai Kallas lancia l'allarme. La responsabile della politica estera europea in occasione della visita in Vaticano da Papa Leone ha incontrato a Roma il vice premier Tajani e il ministro della difesa Crosetto, invitando a prepararsi a possibili attacchi. La commissaria estone ha nuovamente denunciato le minacce russe che, ha detto, hanno lo scopo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina, ed esorta a esercitare maggiore pressione per far negoziare il Cremlino, che al momento non è propenso. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord di Kiev, due giorni dopo aver centrato il ponte sud, lo fa sapere il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. La città si trova in una situazione drammatica a causa degli incessanti attacchi russi, denuncia l'ex campione mondiale di pugilato. Intanto è rientrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone. Erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo e i confini orientali dell'Europa e della NATO. Alla popolazione era stato chiesto di cercare riparo in un luogo sicuro. In Francia non si placano le proteste degli studenti contro il taglio delle risorse. Il Ministero dell'Interno parla di oltre 5.000 arresti da quando sono cominciate manifestazioni e blocchi di licei. 700 hanno subito disagi e oltre 100 quelli teatro di violenze urbane. Intanto una coalizione di sindacati del settore scuola ha lanciato un appello per la partecipazione anche attraverso lo sciopero alla giornata di mobilitazione degli studenti martedì prossimo. La cronaca ha firmato a Roma un italiano che aveva sul cellulare e altri dispositivi elettronici istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria. L'anarchico è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura e accusato con detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La misura a conclusione di una complessa attività di indagine partita dal ferimento di un dirigente della Digos romana alla manifestazione dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. Lo sport e Formula 1: Max Verstappen conquista a Sepang in Malesia la pole del Gran Premio di Bahrain, non disputato inizio stagione per la guerra in Medio Oriente. L'olandese Red Bull ha preceduto nelle qualifiche un po' a sorpresa la Ferrari di Hamilton e Hajar con l'altra Red Bull, che però deve scontare una penalità di 5 posti per cambio di motore. Dunque Antonelli con Mercedes partirà dalla terza posizione, chiuderà la seconda fila Leclerc con l'altra Ferrari. La gara di domani alle 9. Tennis ATP 500 di Tokyo, dopo Darderi fuori anche Arnaldi, 7-6, 6-1 da Alcaraz. Berrettini sconfitto in 2-7 dal paraguayano Vallejo. Intanto è ufficiale il rientro di Jannik Sinner, slitta ancora l'azzurro, non sarà Masters 1000 di Shanghai, mentre resta in tabellone per ora Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizioni in programma Riyadh dal 21 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: occidentali. Temperature massime oltre la media con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: sarà.
1: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre. Rete 1.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 91 Network.
1: Sono le 16 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Mosca è

0: vicepremier Tajani e il ministro della difesa Crosetto, invitando a prepararsi a possibili attacchi. La commissaria estone ha nuovamente denunciato le minacce russe che, ha detto, hanno lo scopo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina, ed esorta a esercitare maggiore pressione per far negoziare il Cremlino, che al momento non è propenso. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord di Kiev, due giorni dopo aver centrato il ponte sud, lo fa sapere il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. La città si trova in una situazione drammatica a causa degli incessanti attacchi russi, denuncia l'ex campione mondiale di pugilato. Intanto è rientrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone. Erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo e i confini orientali dell'Europa e della NATO. Alla popolazione era stato chiesto di cercare riparo in un luogo sicuro. In Francia non si placano le proteste degli studenti contro il taglio delle risorse. Il Ministero dell'Interno parla di oltre 5.000 arresti da quando sono cominciate manifestazioni e blocchi di licei. 700 hanno subito disagi e oltre 100 quelli teatro di violenze urbane. Intanto una coalizione di sindacati del settore scuola ha lanciato un appello per la partecipazione anche attraverso lo sciopero alla giornata di mobilitazione degli studenti martedì prossimo. La cronaca ha firmato a Roma un italiano che aveva sul cellulare e altri dispositivi elettronici istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria. L'anarchico è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura e accusato con detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La misura a conclusione di una complessa attività di indagine partita dal ferimento di un dirigente della Digos romana alla manifestazione dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. Lo sport e Formula 1: Max Verstappen conquista a Sepang in Malesia la pole del Gran Premio di Bahrain, non disputato inizio stagione per la guerra in Medio Oriente. L'olandese Red Bull ha preceduto nelle qualifiche un po' a sorpresa la Ferrari di Hamilton e Hajar con l'altra Red Bull, che però deve scontare una penalità di 5 posti per cambio di motore. Dunque Antonelli con Mercedes partirà dalla terza posizione, chiuderà la seconda fila Leclerc con l'altra Ferrari. La gara di domani alle 9. Tennis ATP 500 di Tokyo, dopo Darderi fuori anche Arnaldi, 7-6, 6-1 da Alcaraz. Berrettini sconfitto in due set dal paraguayano Vallejo. Intanto è ufficiale il rientro di Jannik Sinner, slitta ancora, l'azzurro non sarà al Masters 1000 di Shanghai, mentre resta in tabellone per ora Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizioni in programma Riyadh dal 21 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Sono le 17 in punto.
6: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
7: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Mosca spinge per un'escalation, Kai Kallas lancia l'allarme. La responsabile della politica estera europea, in occasione della visita in Vaticano da Papa Leone, ha incontrato a Roma il vice premier Tajani e il ministro della difesa Crosetto, invitando a prepararsi a possibili attacchi. La commissaria estone ha nuovamente denunciato le minacce russe che, ha detto, hanno lo scopo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina, ed esorta a esercitare maggiore pressione per far negoziare il Cremlino, che al momento non è propenso. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord di Kiev, due giorni dopo aver centrato il ponte sud, lo fa sapere il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. La città si trova in una situazione drammatica a causa degli incessanti attacchi russi, denuncia l'ex campione mondiale di pugilato. Intanto è rientrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone. Erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo e i confini orientali dell'Europa e della NATO. Alla popolazione era stato chiesto di cercare riparo in un luogo sicuro. In Francia non si placano le proteste degli studenti contro il taglio delle risorse. Il Ministero dell'Interno parla di oltre 5.000 arresti da quando sono cominciate manifestazioni e blocchi di licei. 700 hanno subito disagi e oltre 100 quelli teatro di violenze urbane. Intanto una coalizione di sindacati del settore scuola ha lanciato un appello per la partecipazione anche attraverso lo sciopero alla giornata di mobilitazione degli studenti martedì prossimo. La cronaca ha firmato a Roma un italiano che aveva sul cellulare e altri dispositivi elettronici istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria. L'anarchico è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura e accusato con detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La misura a conclusione di una complessa attività di indagine partita dal ferimento di un dirigente della Digos romana alla manifestazione dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. Lo sport e Formula 1. Max Verstappen conquista a Sepang in Malesia la pole del Gran Premio di Bahrain, non disputato inizio stagione per la guerra in Medio Oriente. L'olandese Red Bull ha preceduto nelle qualifiche un po' a sorpresa la Ferrari di Hamilton e Ajar con l'altra Red Bull, che però deve scontare una penalità di 5 posti per cambio di motore. Dunque Antonelli con Mercedes partirà dalla terza posizione, chiuderà la seconda fila Leclerc con l'altra Ferrari. La gara di domani alle 9. Tennis ATP 500 di Tokyo, dopo Darderi fuori anche Arnaldi, 7-6, 6-1 da Alcaraz. Berrettini sconfitto in 2-7 dal paraguayano Vallejo. Intanto è ufficiale il rientro di Jannik Sinner, slitta ancora, l'azzurro non sarà al Masters 1000 di Shanghai, mentre resta in tabellone per ora il Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizioni in programma a Riyadh dal 21 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
5: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Spot. La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 9626 e per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete Uno Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete Uno Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete Uno Network.
1: Hits and Gold Classics.

0: la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 18 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. La Russia rivendica l'attacco con droni al ponte nord di Kiev sul fiume Dnepr. Mosca sostiene che la struttura servisse al trasferimento di truppe e rifornimenti militari e torna ad invitare i diplomatici e i cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina. Il sindaco conferma che il ponte è stato colpito. In Lituania è invece rientrato l'allarme per un drone arrivato dalla Bielorussia. Il traffico all'aeroporto di Vilnius era stato temporaneamente interrotto. Nuove esplosioni a Sana'a, la capitale dello Yemen, controllata dagli Houthi. Un corrispondente dell'agenzia France Press ne ha sentite almeno 5 in diversi quartieri della città. L'emittente dei ribelli accusa l'Arabia Saudita di aver condotto i raid e riferisce attacchi anche nella provincia di Sa'ad. Non c'è al momento una conferma saudita e non è disponibile un bilancio verificato delle vittime. In Spagna, decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa, con manifestazioni convocate in oltre 50 città. La protesta segue la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa. I sindacati degli inquilini chiedono uno sciopero generale senza ancora indicare una data. A Valencia, scontri davanti al palazzo che ospita un convegno del settore immobiliare. Alcuni manifestanti hanno superato il cordone degli agenti e sono entrati nell'edificio. La polizia ha utilizzato lacrimogeni e proiettili di gomma. L'economia. Nella relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio, il governo prevede di destinare 14 miliardi e 400 milioni a interventi sull'energia nel biennio 2027-2028. Le misure riguardano famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Fra gli obiettivi, il trasporto pubblico degli studenti, le rinnovabili e la riduzione dei costi per le aziende più esposte. Altrettante risorse sono previste per la difesa. Gli interventi restano legati al completamento dell'iter di autorizzazione. La cronaca. Nel Salernitano, resa nota oggi un'operazione antiterrorismo. Un universitario italiano di 21 anni è stato arrestato ieri sera. Gli investigatori riferiscono di aver sequestrato due pistole a salve modificate, armi da taglio e manuali per la fabbricazione di esplosivi. Le accuse riguardano la detenzione di armi clandestine e di materiale con istruzioni per finalità terroristiche. È attesa l'udienza di convalida. Lo sport. Yannick Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai. L'annuncio è arrivato oggi sui social. Slitta ancora il ritorno in campo dell'azzurro alle prese con problemi al ginocchio. Formula 1 a Sepang. Max Verstappen conquista la pole position. Accanto a lui in prima fila partirà Lewis Hamilton. La gara è in programma domani. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.
1: Sai, sono ritornato.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 19 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo prepararci ai possibili attacchi. All'avvertimento dell'alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas, Mosca sostiene vuole spaventare gli europei e spingerli a interrompere il sostegno all'Ucraina. La Russia torna intanto ad invitare diplomatici e cittadini stranieri a lasciare Kiev. Rivendica l'attacco al ponte nord della capitale che ha provocato il blocco del traffico. Secondo Mosca la struttura era utilizzata per trasferire truppe e rifornimenti militari. In Lituania è rientrato l'allarme e per un drone arrivato dalla Bielorussia. In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti che chiedono più risorse per l'istruzione. I sindacati della scuola invitano a partecipare alla protesta di martedì anche attraverso lo sciopero. A Marsiglia è stato arrestato un 15enne nell'inchiesta sull'aggressione ad una donna che si opponeva agli atti vandalici. Giovedì un giovane le aveva diretto contro una fiammata utilizzando una bomboletta spray e un accendino. Secondo i media francesi la donna non ha riportato ustioni visibili. Il copilota del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv pianificava un atto terroristico, lo afferma oggi il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Avrebbe utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina per aggredire il comandante e tentare di prendere i comandi. Le indagini proseguono. Donald Trump aveva evocato un possibile coinvolgimento dell'Iran, minacciando una risposta se fosse accertato. Il collegamento con Teheran resta da dimostrare. Altri 200 milioni di euro per le bonifiche e risanamento della Terra dei Fuochi, lo annuncia sui social Giorgia Meloni, richiamando le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. La Premier sottolinea il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano e sicuro e indica anche procedure più rapide per le bonifiche degli altri siti contaminati sul territorio nazionale. Il giudice di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio legato al dossier mafia e appalti. Il fascicolo, a carico di ignoti, esaminava il possibile ruolo delle indagini sugli appalti nel movente degli attentati del 1992. Il provvedimento riguarda questo specifico filone e non chiude tutte le indagini sulle stragi. Nel torinese nuove testimonianze sulla presunta setta di Almese. Una donna, oggi 27enne, racconta di essere entrata nella comunità a 9 anni e di avervi trascorso 10 anni subendo abusi. Al centro dell'inchiesta Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, arrestato il 1 ottobre con accuse che comprendono riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata. Secondo gli investigatori avrebbe assoggettato persone vulnerabili attraverso attività di yoga e meditazione. Tra le presunte vittime anche minorenni. Domani 4 ottobre San Francesco torna ad essere una festività nazionale. Cadendo di domenica per i dipendenti aventi diritto è prevista una quota aggiuntiva in busta paga per la festività non goduta. Per chi lavora valgono le maggiorazioni contrattuali. Lo sport, Yannick Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai, ancora rinviato il ritorno in campo. Formula 1, Max Verstappen in pole a Sepang davanti a Lewis Hamilton domani nella gara. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Spot.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
4: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bug.

0: Radio. Sono le 20 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo prepararci ai possibili attacchi. All'avvertimento dell'alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas, Mosca sostiene vuole spaventare gli europei e spingerli a interrompere il sostegno all'Ucraina. La Russia torna intanto ad invitare diplomatici e cittadini stranieri a lasciare Kiev. Rivendica l'attacco al ponte nord della capitale che ha provocato il blocco del traffico. Secondo Mosca la struttura era utilizzata per trasferire truppe e rifornimenti militari. In Lituania è rientrato l'allarme ma è per un drone arrivato dalla Bielorussia. In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti che chiedono più risorse per l'istruzione. I sindacati della scuola invitano a partecipare alla protesta di martedì anche attraverso lo sciopero. A Marsiglia è stato arrestato un 15enne nell'inchiesta sull'aggressione ad una donna che si opponeva agli atti vandalici. Giovedì un giovane le aveva diretto contro una fiammata utilizzando una bomboletta spray e un accendino. Secondo i media francesi la donna non ha riportato ustioni visibili. Il copilota del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv pianificava un atto terroristico, lo afferma oggi il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Avrebbe utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina per aggredire il comandante e tentare di prendere i comandi. Le indagini proseguono. Donald Trump aveva evocato un possibile coinvolgimento dell'Iran, minacciando una risposta se fosse accertato. Il collegamento con Teheran resta da dimostrare. Altri 200 milioni di euro per le bonifiche e risanamento della Terra dei Fuochi. Lo annuncia sui social Giorgia Meloni, richiamando le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. La Premier sottolinea il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano e sicuro e indica anche procedure più rapide per le bonifiche degli altri siti contaminati sul territorio nazionale. Il giudice di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio legato al dossier mafia e appalti. Il fascicolo, a carico di ignoti, esaminava il possibile ruolo delle indagini sugli appalti nel movente degli attentati del 1992. Il provvedimento riguarda questo specifico filone e non chiude tutte le indagini sulle stragi. Nel torinese nuove testimonianze sulla presunta setta di Almese. Una donna, oggi 27enne, racconta di essere entrata nella comunità a 9 anni e di avervi trascorso 10 anni subendo abusi. Al centro dell'inchiesta Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, arrestato il 1 ottobre con accuse che comprendono riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata. Secondo gli investigatori, avrebbe assoggettato persone vulnerabili attraverso attività di yoga e meditazione. Tra le presunte vittime anche minorenni. Domani, 4 ottobre, San Francesco torna ad essere una festività nazionale. Cadendo di domenica, per i dipendenti aventi diritto è prevista una quota aggiuntiva in busta paga per la festività non goduta. Per chi lavora valgono le maggiorazioni contrattuali. Lo sport: Yannick Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai, ancora rinviato il ritorno in campo. Formula 1, Max Verstappen in pole a Sepang davanti a Lewis Hamilton domani nella gara. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: zona questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali in gran parte d'Italia, giusto le estreme regioni di nord-ovest, la Val d'Aosta, il Piemonte, il Ponente Ligure e la Sardegna vedono qualche nuvola, si tratta principalmente di velature, nell'Ogliastra magari qualche nuvola in più, ma in generale in gran parte del paese, ripeto, il sole resta protagonista e con temperature diurne particolarmente miti nelle regioni tirreniche, tocchiamo anche i 27-28 gradi, qualcosina in meno sull'Adriatico e sullo Ionio. Per quanto riguarda la giornata di domani, all'insegna ancora del sole, settimana prossima però le cose piano piano inizieranno a cambiare, nella seconda parte della settimana l'autunno inizierà a farsi un po' sentire. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare, sei su Rete 1.

0: grandi emozioni in FM.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

accompagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions. Stai ascoltando
1: Rete 1 e 1 Network. Sono le 21 in punto. È l'ora esatta.
0: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo prepararci ai possibili attacchi. All'avvertimento dell'alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas, Mosca sostiene vuole spaventare gli europei e spingerli a interrompere il sostegno all'Ucraina. La Russia torna intanto ad invitare diplomatici e cittadini stranieri a lasciare Kiev. Rivendica l'attacco al ponte nord della capitale che ha provocato il blocco del traffico. Secondo Mosca la struttura era utilizzata per trasferire truppe e rifornimenti militari. In Lituania è rientrato l'allarme ma è per un drone arrivato dalla Bielorussia. In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti che chiedono più risorse per l'istruzione. I sindacati della scuola invitano a partecipare alla protesta di martedì anche attraverso lo sciopero. A Marsiglia è stato arrestato un 15enne nell'inchiesta sull'aggressione ad una donna che si opponeva agli atti vandalici. Giovedì un giovane le aveva diretto contro una fiammata utilizzando una bomboletta spray e un accendino. Secondo i media francesi la donna non ha riportato ustioni visibili. Il copilota del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv pianificava un atto terroristico, lo afferma oggi il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Avrebbe utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina per aggredire il comandante e tentare di prendere i comandi. Le indagini proseguono. Donald Trump aveva evocato un possibile coinvolgimento dell'Iran minacciando una risposta se fosse accertato. Il collegamento con Teheran resta da dimostrare. Altri 200 milioni di euro per le bonifiche e risanamento della terra dei fuochi, lo annuncia sui social Giorgia Meloni, richiamando le misure approvate nell'ultimo consiglio dei ministri. La premier sottolinea il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano e sicuro e indica anche procedure più rapide per le bonifiche degli altri siti contaminati sul territorio nazionale. Il giudice di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio legato al dossier mafia e appalti. Il fascicolo, a carico di ignoti, esaminava il possibile ruolo delle indagini sugli appalti nel movente degli attentati del 1992. Il provvedimento riguarda questo specifico filone e non chiude tutte le indagini sulle stragi. Nel torinese nuove testimonianze sulla presunta setta di Almese. Una donna, oggi 27enne, racconta di essere entrata nella comunità a 9 anni e di avervi trascorso 10 anni subendo abusi. Al centro dell'inchiesta Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, arrestato il 1 ottobre con accuse che comprendono riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata. Secondo gli investigatori, avrebbe assoggettato persone vulnerabili attraverso attività di yoga e meditazione. Tra le presunte vittime anche minorenni. Domani, 4 ottobre, San Francesco torna ad essere una festività nazionale. Cadendo di domenica, per i dipendenti aventi diritto è prevista una quota aggiuntiva in busta paga per la festività non goduta. Per chi lavora valgono le maggiorazioni contrattuali. Lo sport, Yannick Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai, ancora rinviato il ritorno in campo. Formula 1, Max Verstappen in pole a Sepang davanti a Lewis Hamilton domani nella gara. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: La radio dei grandi successi.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Hot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Sono le 22 in punto. È l'ora esatta.
7: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
8: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo prepararci ai possibili attacchi. All'avvertimento dell'alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas, Mosca sostiene vuole spaventare gli europei e spingerli a interrompere il sostegno all'Ucraina. La Russia torna intanto ad invitare diplomatici e cittadini stranieri a lasciare Kiev. Rivendica l'attacco al ponte nord della capitale che ha provocato il blocco del traffico. Secondo Mosca la struttura era utilizzata per trasferire truppe e rifornimenti militari. In Lituania è rientrato l'allarme ma è per un drone arrivato dalla Bielorussia. In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti che chiedono più risorse per l'istruzione. I sindacati della scuola invitano a partecipare alla protesta di martedì anche attraverso lo sciopero. A Marsiglia è stato arrestato un quindicenne nell'inchiesta sull'aggressione ad una donna che si opponeva agli atti vandalici. Giovedì un giovane le aveva diretto contro una fiammata utilizzando una bomboletta spray e un accendino. Secondo i media francesi la donna non ha riportato ustioni visibili. Il copilota del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv pianificava un atto terroristico, lo afferma oggi il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Avrebbe utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina per aggredire il comandante e tentare di prendere i comandi. Le indagini proseguono. Donald Trump aveva evocato un possibile coinvolgimento dell'Iran, minacciando una risposta se fosse accertato. Il collegamento con Teheran resta da dimostrare. Altri 200 milioni di euro per le bonifiche e risanamento della terra dei fuochi, lo annuncia sui social Giorgia Meloni, richiamando le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. La Premier sottolinea il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano e sicuro e indica anche procedure più rapide per le bonifiche degli altri siti contaminati sul territorio nazionale. Il giudice di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio legato al dossier mafia e appalti. Il fascicolo, a carico di ignoti, esaminava il possibile ruolo delle indagini sugli appalti nel movente degli attentati del 1992. Il provvedimento riguarda questo specifico filone e non chiude tutte le indagini sulle stragi. Nel torinese nuove testimonianze sulla presunta setta di Almese. Una donna, oggi 27enne, racconta di essere entrata nella comunità a 9 anni e di avervi trascorso 10 anni subendo abusi. Al centro dell'inchiesta Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, arrestato il 1 ottobre con accuse che comprendono riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata. Secondo gli investigatori, avrebbe assoggettato persone vulnerabili attraverso attività di yoga e meditazione. Tra le presunte vittime anche minorenni. Domani 4 ottobre San Francesco torna ad essere una festività nazionale. Cadendo di domenica, per i dipendenti aventi diritto è prevista una quota aggiuntiva in busta paga per la festività non goduta. Per chi lavora valgono le maggiorazioni contrattuali. Lo sport, Yannick Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai, ancora rinviato il ritorno in campo. Formula 1, Max Verstappen in pole a Sepang davanti a Lewis Hamilton domani nella gara. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
6: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: is your house, and your house is mine.
1: Spot.
2: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire. Spot.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire.
2: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai. A settembre
7: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

someone that's

0: Tilt.
1: Spot. La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Club sets. Stay tuned.
1: Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network. Solo musica che piace.

0: House Club sets. Stay tuned.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La nostalgia del passato.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.